0: Rhythm 93.7.
1: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke ba wa unga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin unga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin unga.
3: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jira.
4: A ci gaba da more gida tare da unga mai ɗanɗanon naman sanya.
5: Ɗanɗanon gida.
6: In your face, all over the place.
7: 24/7.
8: More.